Hai tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, della gomma piuma tu, perché tu.

0: Wien. Einfach gute Musik.
1: Folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero